0: Let's get the fuck out of here.
1: Intensa FM, 24 horas marcando el ritmo. 24 horas marcando el ritmo.